atanuaru jok pat ingniqiu jovuq. Iniqunartuq. Inuup kiinanga tauttutteariqtuq iniqunarpuq. Iniqunarsiliriyuq. Arna arnauqatimik kiinanganit piusititinasuktuq iniqunarsiliriyuq.